E non poteva mancare un inno alla nostra cara Italia che ci perviene da Mino Raetano. Ascoltate, Italia.

0: Grazie Dario. Celentano vi dice grazie, prego, scusa.
1: Al mattinè del giovedì.

0: Support for Italian Carousel is provided by Rubino's Food Market at 1304 East Ridge Road in Rochester. Rubino's Food Market, specializing in imported Italian products, submarine sandwiches, fresh bread, and cookie trays baked on the premises. Rubino's also has a full delicatessen, sub shop, and meat market on site. For more information on store hours, catering services, and takeout menus, call 585-544-5680 or visit rubinos.net.
1: E adesso ecco la nostra amica Amalia. Buon pomeriggio, Amalia.
2: Caro John, Marco e amici, buon pomeriggio e felice domenica a tutti. L'anno scorso, 21 febbraio 2025, ho celebrato il mio 90° compleanno in buona salute. Felicemente ho festeggiato questo traguardo con la famiglia e amici. Sono riconoscente a Dio per tutto il bene che ricevo. La mia vita è a valore. Non ho frequentato l'università. Ho terminato la scuola media e poi sono partita per l'America. Coloro che hanno frequentato l'università ed hanno ottenuto una laurea possono vantarsene. Io posso dire che la mia fede è sempre stata grande e col passare degli anni è divenuta profonda, stabile e costante come una roccia. Non ho un titolo di professione, ma sono contenta di essere stato promosso con vera fede in Dio. Il mio carattere mostra l'amore che Dio ha per tutti noi. Direi è un grande amore fraterno che condivido con tutti. Non mi stanco mai di glorificare il santo nome del Signore e pregare. Spesso e volentieri ringrazio Dio per avermi dato la vita. Mi sento in dovere di pregare non solo per me, ma con piacere intercedo per le necessità degli altri. Credo che il Signore, misericordioso e buono, ascolti tutte le preghiere dei Suoi fedeli. Cerco di essere obbediente a ciò che Dio mi mette a cuore. Voglio che la mia vita sia una testimonianza di valore spirituale, così che in un accordo glorificheremo le meraviglie di Dio. Quando lascerò questo mondo, voglio lasciare non solo le cose materiali, ma soprattutto un'eredità spirituale. Molti anni fa, già Cristina mi dette dei semi di fiori che piantai con cura. Ogni anno i fiori sbocciano più abbondanti e profumati che mai. Sono meravigliosi. Spero che quando lascerò il mondo i miei figli continueranno a santificare il santo nome di Dio. Come fiori la fede continuerà a sbocciare in mezzo ad esse. Alla fine ognuno di noi lascerà dietro qualcosa.

nel suo principio di educazione morale e fisica. Adesso abbiamo Sergio Da Vinci, naturalmente vincitore del premio.

0: vita.
1: Ricordate quando vi ho portato il proverbio: amici e maccheroni, se non sono caldi, non sono buoni? Ebbene, abbiamo un altro proverbio per voi. Fra galantuomini, la parola è un contratto. Between gentlemen, a word is a contract. Maybe it used to be, we don't know today. But some few minutes from now, at 2:45, the Italian Rai will broadcast the game. Bologna, Juventus e Bologna. Questa è l'opportunità naturalmente per Spalletti di portare la Juventus in tricolore, che sarà vinto senz'altro dall'Inter, è già fatto quasi, ma la Juventus aspetta di arrivare al quarto posto per il mondiale dell'anno prossimo. E questo è stato facilitato dalla perdita del Como, due consecutive sconfitte. Il Como, che è una grande squadra, ma ieri anche il Napoli ha perso in casa, proprio così, il Napoli ha perso in casa e ha dato l'aggio alla Juventus di senz'altro vincere il campionato di Serie A con 4-5 settimane in anticipo. Parliamo di musica adesso, perché abbiamo cambiato anche il tipo della musica. Il nostro sponsor, il nostro provider del carosello italiano, uno di loro è siciliano, e allora abbiamo pensato di portare a voi musica siciliana che noi chiamiamo folklore siciliano, e abbiamo due canzoni per voi che si chiamano, vediamo un po', Mike knows it. Anche lui lo sa.
2: Oh, I'm not going to try to pronounce it.
1: No. O Capiduzzo, but before that, prima di ciò, stasera mi faccio zitto. E O Capiduzzo. Enjoy.

0: come mi salutano?
1: Buongiorno cavaliere.
2: E buongiorno a tutti voi. Buon pomeriggio naturalmente. Il gruppo Fratelli d'Italia ci presentano il Sole d'Italia.

0: E adesso alcune notizie sul tempo che fa e che farà. Provare Red Buddy. Orlando's Cash and Carry, 1510 Lyle Avenue. Mike?
1: Currently in Rochester, it's 42 degrees. We have a chance of showers expected for this afternoon. Partly sunny skies when the showers are not happening. The high temperature today, 45 degrees. We will have some winds to worry about, 30 mile per hour gusts, and the chance of precipitation is 40%. For tonight, rain and snow showers likely before 11 p.m., and then a chance of snow showers in the overnight. Oh, no. Mostly cloudy skies, a low temperature around 30 degrees tonight. And on Monday, oh, my gosh, another chance of snow showers, mainly before 8 a.m. Otherwise, mostly cloudy skies, then gradually becoming sunny. The high temperature, 40 degrees on Monday. As Joe said, we are grateful for the support from Olindo's Cash and Carry at 1510 Lyle Avenue.
2: Support for Italian Carousel is provided by Olindo's Food Service at 1510 Lyle Avenue in Rochester. Olindo specializes in wholesale and retail sales of imported Italian and domestic products, including pasta, spices, cheeses, coffee, and fresh or frozen meats and other prepared items. For more information, including hours of operation, call 585-647-1985 or search for Olindo's Food Service on Google or Facebook.
0: Malgrado, ma anche le abbia detto che il tempo non sarà buono o cattivo, I still have a spring pollen pump. That I want to read.
1: Hey, technically it's spring.
0: Vabbè, technically. Pensiamo sempre così. Una poesia, canto di primavera, malgrado il tempo cattivo. Svegliati, svegliati primavera. Il cielo pare lino in fiore. E la terra, che era nera, mutava di colore. Svegliati, svegliati primavera. Le viole sono sbocciate nei prati, pare nuovo anche il sole. Scorrono i ruscelli, fra l'erba tenera c'è un grillo nero e piccolo. Ascolta il suo cri-cri. Sono tornate le rondini nei nidi, hanno attraversato tanto mare e riempiono il cielo di Guidam, perché bimbo non ti vuoi svegliare? Perché bimbo non ti vuoi svegliare primavera? Con questo tempo non te l'ho torto. E adesso, per questo è amore. Terzo amore per la primavera.

E per concludere quest'ora di Carosello Italiano presentiamo l'amico di Babi Solo che ha appena cantato Terza Amore, Little Tony, e non finisce qui.

0: ma l'ora è trascorsa, finisce qui, fino a domenica prossima, quando Michele Moran e me e io naturalmente ritorneremo con un'altra ora di grande musica che non so se si ascolta adesso in Italia, tutto questo tipo di musica nei nostri giorni. Nel frattempo noi ringraziamo tutti voi per il vostro ascolto e vi ricordiamo sempre: do something good for somebody, fate sempre del bene, ne sarete ricompensati. Do some good for somebody, you'll be rewarded. Gioca Pogleco vi raccomanda: mangiate bene, sorridete la vita, amate molto. Ciao ciao.
1: You've been listening to Italian Carousel with Joe Capogreco right here on Jazz 90.1 WGMC FM Greece Rochester, a public service of the Greece Central School District. If you missed any part of today's program, we'll have it up for you shortly at www.italiancarousel.net. Tune in again next week at 2 p.m. Eastern Time for another live edition of Italian Carousel.